0: ya khala mo something e khotlile e tshisa ho feta pina bona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketike mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Kusan Fest Tsena Tsohle Itabedi Yetsahala Mokebelo Wala Mashume Amabedi Yana Lemetso Supilem Bukcha Sun City Super Bowl Menyako Itabulwa Kahora Yabobedi Motsia Ditikete Tsona Difumane Hau suncity.co.za A Lip Ticket Pro Hook Alaga 350 rand. That's a soul Safiti Kiziakala Mo Sun City Hashtag Sunfest 2026 Hashtag Love Every Moment Hashtag Ziakala Mo Sun City
1: nna le wena re ntse re le mmogo tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi fm motho e motle ntumelele jalo ka kile ka tlhalosa kare jalo ka tlwaelo re na le moeti le ka jeno momamedi e motle ya tlo re fa mmino monatenate mmino wa soul ena re nbi mme ka jeno tsene moeti wa rona ke ntate Chomane ba re ke se chomza ke ena moeti wa rona ka jeno motho e motle e re ke utlwe rona ke a mo fumana hela se Chomane dumela
2: ndate masuku ngwane se lukae she
1: ke a phela gabane o phetse antle wena ngwane eso
2: ke a phela ka nnete ngwane eso ke ikika ke tsetse le ka batho
1: ke a leboa hle ke a ke ha ke a fosa ke re ke le kgolokwe
2: ah ke le kgolokwe ke ho mfalo nyatho wa go ja maswitch
1: na monna ke utlwa hantle he
2: e ya tsoja
1: e la gabane eso ka thaba ka utlwa monate go ba le wena ka jeno tshebeletsong ya lesedi hela a go go tlhalosetse ke tlhokometse go tswa ketseng ka jeno wena ngwane eso
2: wana me ke kopantse mmino monnati wa Sudan R&B wana me ke ke monnati ntshitena ke reng ha ke di manifestale mane ho sena motho a dilang fatshe ha ke ke rati ha ke di tsa wana me ke bona lo la motho a di tsing fatshe ha ke di tsale mane wana me ke palame ke bona motho a di fatshe ke a feel go la nthu mo ke se re send right ke ke tsa le ke rati e
1: ke ja utlwisise
2: e ya wana me
1: Eh, ana me. A ke re thuse mo mamedi. Chomane ke mang o tswa kae?
2: Chomane ke ngwana wa Thabu Masipala. Pala shopo tsa gale mola motho ke Chefente ngwana mme. Chomane e ya ngwana mme. Chomane ke DJ ya Sudan R&B. Kasina ya mmino ngwana mme. Motho le nakeng ya tlhasena mmino ga o le go nna ke VMM ha moya o phumula ka kgotso vitamin ka tshochoko
1: alala
2: vitamin ka tshochoko la nna ndo lana di ka nne le ke na harabe ke le di bitswa di momona ntamo tshiyase
1: mm
2: ne ke le gata ka pilwa ka ka ofela wana mme go tlwa mo na le lana le ka tapaseka le di bitswa gautya tsa mauba e le yona hele le nna ke ya tlhasi bo phulong ba ka ka ofitisisa ha ke ka rata di tlhopa tsene di tshwana le bo point assistants bo aba bo dire rafiti karata bo de bgc wana mme

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hai le sonta ha o iketlile, o etsa eng? Re lena neo nna re kaofela, le vele moloi, ao tia strata.

0: ribon horna repeli bak johon ribon horna repeli bak mi arshaba honali kinyeno ya morocco botola pro league harshaba hemo mameri ki moruf manan hore jola kar salu si teore buhuno bari shopa kapake sekere ka ofela di shopa mono ele shopa tele shemele mitse tse di se di ba pete papa di se ma shema mameri mi se shopa se abu mo mbape le matatu mo jola ki magrepa defense Magrepa defense ki sona shopa se boemo mbape le kamara papa di se ma shema mameri din tla ke tse ma shema mana mo tsomo boemo ba buberi ki ona esfarbata kari papa di se ma shema mameri ntla di ma shema mane boemo ba boraro ke raja Casablanca kari papa di se ma shema mameri ntla di ma shema mararo a metorobong boemo ba bone ke wirata Casablanca di papa di ma shema mameri di ntla di ma shema mararo a metsopile me boemo ba bohlano ke RS Berkane me di shopa tsa tsa ke buang ka tsona ke di shopa tsa leng re mo kwatlisi re di utlwa gafe gafetsa bo RS Berkane bo Wydad Athletic Club bo Far Rabat ke di shopa tsa leng re re utlwa gafe gafetsa mona di tlhodisanong tsa CAF
1: ho fela ho le jalo Mr. Cool me ke bona ba leng hore hangata ha utlwa ho Champions League le Confederations ke bona di shopa ke di shopa tsa leng hore ke di shopa tsa bapalang di tlhodisanong tsena tsa kwano Africa me se tsa halang hore moletsa phala e ka re tshwantse a fumana ditaelo ho ba mo o kametseng hore ana papa di ne ka tswela pele e le hore VAR ha e to sebetsa ha re fitla kwano mona stadium Mr. Cool ke ka kopana le mongadi Ibrahim Abdul me o la hlalosa hore o qetile letsatsi ka ofela le bosibo mo bane ba ntse ba lokisa hore VAR e tle gone hore e sebetse papading ena le pele papadi qala monna ya ne a sebetsang mona a etsang di a hlalosetsang ba etikwano le balatedi o ile a bua hore VAR e to sebediswa papading ena
0: ke se buhudi sa stadium mona
1: se buhudi sa stadium Mr. Ku
0: o ile a bua nnete ke la ka mo utlwa hana bua hore papading ena ho tlo ba le VAR
1: go bile jalo Mr. Cool monghadi Ibrahim Abdul ke mong e leng hore ke mo etapele mona ho safa ho ba di referee
0: e re go jalo re mathele mabenkeleng
2: Dumelang batswadi baka ba mpitseditse interview ya bobedi empa ke tshwanetse ho lokisa moriri ke ne ke kopa 200 rand
3: ga ngwana kahle re tla etsa plani
4: Mchan, ke tla o kenyetsa tšhelete ho tswa bankeng ya ka e kene ho e-wallet ya hao ka otloloha wena ingodise whatsappe hi ho 0873925538 o latele ditaelo
2: Ke ngodisitse ka baka kenya le PayShap ID yaka.
5: Yo, ke a leboha hle.
3: Ha se mohe, go lakaletsa mahlonolo.
6: Lefa, habe o lifuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet encha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. O bone ka nako tse ding, o robe gaming, o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabo wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
7: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Ha ke se bontate le a loka le tsebe le nna ke yo kwe ka. Ho etsa la.
0: Hey mwana mme.
8: Ho etsa.
0: Ke mathata jwa le ntse ke bua le mokwetlisi kwana.
8: Eh.
0: Hore ntate ndala e ka re o na le bomadima bi man ntate ndala. Ho bane ka mane ka moroko o ile etsa la mathata. Papa di a ska tswela pele ho etsa la. Ba re o bane ngone sa re papa di tswela pele gore e jwale le ka mona ke mathata VAR ke wa hesebetse ntate ndala ona le mathata gore jwale ba bang ba re a iba pale ba bang ba re ska ba pala jwale ke khomo ya moshate wa e hapa o molato wa e tlohela o molato ndi kholomo ya msanda wa e wana ona mlandu wa e licha ona mlandu
8: how is you good
0: ndi kholomo ya msanda
8: eh khomo ya moshate
0: Tu commences à...

0: Nana o ke la ho la ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedie FM modutsile nna matsoho mahloko ke bitsotso le shimele metso supile ka mara ho rra ya borobedi nana le na ke le aphila motho e motle ke mane mo re buang ka pina ge shebile dikolo ge shebile dikereke ge shebile di tlhopatsa sele haye tseo ho bona halang ka nnete di batla diputla-putla ka mokotla ho latela hore di thurisano ha ona nko o tswale mina mo mamedi e motle ntle le hore re tla emela thurisano ya Lekma ke hlokomela jwalo selemong sena sa 2026. Tjhe, mohlomong o tla ba le diphetoho ha mmela o ntse o puta re se re tla bokaduoroa mo mamedi e motla. Thetsa dikolo tsona di ntse di otlana. Ditereke ka o fapana ga tsona di ntse di otlana mo mamedi e motla sephetho sona re ntse re se fumana sa ditlhodisano tsa di-district ka o fapafapana di-provinceng tse robong ka ofela. Hei, ho ne o dubeile le kajeno ka mona ka Cape Town e le tlhodisano tsa dikolo. A o ne o se ngwane motle. Me o bona hala hape le bekeng e tlang di ka nne di tswele pele wena motho e motle ditlhodisano tsa dikolo ka hare ho province ya Western Cape. Eastern Cape fela jwalo. Province ya Freistata ke utlwile hore le bona bekeng e tlang di tla kopana jwale e se le magaolagang re ya jwale mane provinceng mo mamedi e motle. Nonyana di tla dula batho. Ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang le Sedi FM.
1: Yakala Mosambiki ikhutile itshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mugwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho qala ka 350 rand ka sesulu sefifi ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala La Mosanfit.
2: Buma Mputi, babela nan tutengata. O setela. Bike misetu, janjello. Baba mbona, habasoke u bale baleng, or babe buma Mputi. Muputa wabona, Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup. Yetse di sobo mampudi. Afrika Borwa, eba sharp. Hase ya badili mote kata sote 18.
0: Metsotso motho e motle ke mashome ya mabedi ka mora hora ya borobedi. Nna neo ke la hao la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Kajeno motho e motle ke le ka thabela boqapi ba ntate Bongani Magatshana. Ke le ka bapalla bona bekeng e fitileng mme ka mokopa hore gabane eso ho na le pina e ke e hlokang e monate e o nka thabelang ho e bapalla mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi mme o ile nketsetsa toka mo mamedi e motle a nthomella yona pina ena a re a ko e bapalle mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi jwalo ka ha o kopa ilizwi lakho ke lebitso la pina mme sehlopha se re binelang pina ena boqaping ba Bongani Magatshana ke Bongani Music Creators ha re mamele ilizwi lakho.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: E ba le Ponto wa Selebo ho tloha ka kgika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamelwe.

0: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo.

ho le kana ka jeno mo diphoso di bileng teng go putswa le maoto mane mo re sebeditseng hante re pela pele tshebeletso ya lesedi ya ke tswa mona o teng vele moloi di theoa dikalaneng o tla re nya bobedi go ya go re nya bohlano Afrika Borwa. Good morning and good night.